mosca che sporca il bicchiere, sono la brace che brucia il cuscino, sono una sveglia che suona sbagliata di primo mattino, e sono un cane che abbaia di notte, sono vernice che macchia il vestito, sono un

L'estate s'avventa in questa parte di mondo e sono sicuro qualcosa è cambiato. Il vento trasporta profumi e granelli, la gente si spoglia, il sole mi parla. Il caldo scioglie i movimenti in gocce, il caldo scioglie i movimenti in gocce. Svuota le strade della città, file chilometriche tra esalazioni e rum.

mi capissi, si incrociano le storie e i loro compromessi. Seppure mi capissi, ma non capissi niente.

creo tornar. Si perdano i rumori e presto si allontanino i ricordi e questi odori.

i nomi, certo ci ritroveremo a fare vecchi errori, ma solo per scoprire di essere migliori. Mentre tu, intanto nel tempo che resta, sei qui a

I whisper all of you, I whisper all of you. Certi capivano il jazz, l'argenteria spariva, ladri di stelle di jazz, così eravamo noi, così eravamo noi. Pochi capivano il jazz, troppe cravatte sbagliate, ragazzi scimmia del jazz, così eravamo noi, così eravamo noi. Sotto le stelle del jazz, ma quanta notte è passata, Marisa svegliami, abbracciami, è stato un sogno fortissimo, le donne odiavano il jazz, e non si capisce il motivo. Dap da da dap dap da da di di da dap da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da

Sotto le stelle del jazz, un uomo scimmia cammina, o forse balla chissà, do da do da do da.

sotto la luna del jazz. Ta da ta da ta da ta da do da. And I hear me jazz. I whisper all of you. I whisper all of

No, ragazzi, ma non rattristatevi così. Ico, perché piangi? Allora staremo freschi se veramente nel mondo succedessero tutte queste cose. E poi, lo sapete anche voi, no? I giornali qualche volta esagerano sempre un po'. Guardate quello che scrivono su di me. E poi se andiamo a guardare questo giornale, chissà di quanti anni è. Anzi, adesso voglio proprio guardare la data. E di oggi.

Di politica s'era ormai detto, di famiglia e lavoro anche quello. Ci restava un argomento soltanto, i cavalli e le donne, si sa. Il mio amico mi disse: Giovanni, dimmi un po' chi sarebbe per te.

Tutto comincia in un verde mattino, due brioche e un cappuccino, in corsa trafelato giù il giornale. E certamente questa volta per un colpo.

ragione della sua vita, 100.000 più le spese di trasferta, e tutto il resto a sua discrezione.

Nome na fema, na mesa safana, na farugela lá janta stanna. Ma con malizia lo pescatura, mentre che balla te fa l'amore, non è soltanto pazziarella, la tarantella, la tarantella. Non è soltanto pazziarella, la tarantella.

Poxa, la picha gangueira se estaja, boza da noite na pofana baja, tutto specifica bolita bella, la tarandella, la tarandella. Tutto specifica bolita bella, la tarantella, la tarantella.

Ma vorrei essere no marinare, quello che spassa che è tanto caro. Mi è stata ghiaia, ma con piacere, c'è piglia ramma tutte le sere. Può vedere rissa vasi, non è bella, la tarantella, la tarantella. Può vedere rissa vasi, non è bella, la tarantella.

carezzavano. Fu tutto viola per magia, quando il giallo e il blu si intrappolarono, diventò tutto verde fino all'orizzonte. Giallo e rosso senza ipocrisia.

Sono innamorato di una stronza, ci vuole una pazienza. Io però ne sono rimasto senza, era molto meglio pure una credenza. Un fritto di Baranza, Baranza, Baranza.

se smettessi di pensare alla musica, ti parlerei più di quanto non faccia.

non pensassi alla musica, ti direi che è più facile ancora una volta avere da una folla attenzione d'onore che da chi ti è vicino accettare l'amore. E se io non pensassi alla musica adesso, capirei che il più difficile passo è cambiare davvero, è cambiare il mio tempo.

tutto esclude, quanti benefici però. Porti pure due caffè, quelli sì.

song. Un po' che se chiamo e non rispondi molto forte, molto più forte ti chiamerò.

Invece vorrei che tu capissi che sono una donna anche per ciò che penso, per ciò in cui credo, gli ideali per cui mi sono battuta sempre, a costo di farmi ammazzare. Quello che avevo dentro ho sempre avuto il coraggio di gridarlo in faccia a tutti. Per questo mi chiamano Califfo.

ecco il dono che io ti farò. Donna che stai entrando nella mia vita,

Sei maggiorenne oggi, eh? E che cosa è cambiato? Che puoi firmare le giustificazioni quando avrai bisogno.

0: Masaniello poi nero non sia più bello.
1: E non sono meno ma sono pure diplomato.
0: E la faccia nera l'ho dipinta per essere notato.
1: Masaniello è cresciuto, yeah.

di tutti quelli che non vivono pensando a sé. Quando un bimbo cresce e qualcosa lo ferisce, ci vuole amore.

ragazzo cresce, lotta e si ferisce, fa male al cuore, lui vuole amore. Se vedi un uomo che ha paura di dare amore, adesso sai cosa fare, se farlo vivere o lasciarlo morire. Se vedi un bambino che non è felice e non può giocare, ferma quell'uomo che lì nascosto sta uccidendo l'amore.

L'estate s'avventa in questa parte di mondo e sono sicuro qualcosa è cambiato. Il vento trasporta profumi e granelli, la gente si spoglia, il sole mi parla. Il caldo scioglie movimenti in gocce, il caldo scioglie movimenti.

0: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy Radio Art even more. Upgrade to Radio Art Premium and get all the features of Radio Art's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect, no commercial messages. You can mix your favorite Radio Art music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art stress relief programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.
1: La camera prenotata, buona per un 3 stelle, come pure la cena, cucina povera e pane senza sale. La città dentro le mura, per noi un libro vergine, di quelli che con un coltello devi dividerne le pagine per poterli leggere. E tu, bella, elegante, curiosa, come al solito, tu, bella, elegante, curiosa, che non ti fidi, come al solito. E servirebbe traduttore di felicità simultaneo che ti facesse capire che anche senza sorriso sono felice di essere qua con te, nonostante questa fitta pioggia. All'improvviso le nostre convinzioni parallele che si toccano, dimenticando regole matematiche, si intrecciano e ripartono, più divise e piene di martini, diventano galli che si beccano in un'arena in marmo bianco e nero.

Questa è la solita vecchia storia, sempre la stessa eppure diversa, di chi negli anni si è coperto di gloria, di chi la vita l'ha vinta e l'ha persa,

Nome na fema, na mesa, safana, na farugela, lá adianta stanna. Ma con malizia lo pescatore, mentre che ballata fa l'amore, non è soltanto pazziarella, la tarantella, la tarantella. Non è soltanto pazziarella, la tarantella, la tarantella.

strada e mi ricorda un vecchio giocattolo, un aeroplano di carta da quaderno, volato via dall'alto di un balcone. Sto navigando su questa carretera verso un mercato di ritmi e canzoni. Stasera canto in qualche balera, il mio impresario sul posto sarà già. Rock and roll e cia cia cia, disco dance ritmo blu, valzer tanque una polca. Ue mamma chi mo fa fa, ue mamma chi mo fa fa, che sta smagna lavora. Ue mamma chi mo fa fa, rock and roll e cia cia cia. Questo paese, questa festa patronale, così distante, così sempre uguale, e questa gente che c'è ma è assente, dovrà pagare l'orchestra.

problema di riscuotere il cachet. Rock and roll e cia cia cia, disco dance di tumble, valse anche una polca. Ue mamma che mo fefe, ue mamma che mo fefe, che sta smagna lavora. Ue

fare riso di tre ragazze che forse, ma chissà, rock and roll e cia cia cia, disco dance ritmo blu, ma c'è anche una poca, uè mamma che mo fa, uè mamma che mo fa, che sti smagna lavora, uè mamma che mo fa, rock and roll e cia cia cia, blu blu blu blu blu.

passi a mezzanotte nuotano nudi. E se poi stanchi aspettano l'alba,

nella guerra di Valois. Il signor Divly è morto, se sia stato un prode eroe non si sa, non è ancor certo. Ma la dama abbandonata, lamentando la sua morte, per mill'anni e forse ancora piangerà la triste sorte.

Son tornati a cento e a mille i guerrieri di Valois, son tornati alle famiglie, ai palazzi, alle città, ma la dama abbandonata non ritroverà il suo amore.

Cavalieri che in battaglia ignorate la paura, stretta sia la vostra maglia, ben temprata l'armatura. Al nemico che vi assalta siate presti a dar risposta, perché dietro a quelle mura vi s'attende senza sosta. Fila la lana, fila i tuoi giorni.

andiamo a finire, chissà dove finiamo ad andare. C'è quello che si fa le menate, c'è quello che se l'è già fatte, ci sono quelli con lo zaino che in genere arrivano da Cagliari,

la giusta propulsione per il suddetto concertone. A Piazza San Giovanni viene sempre tanta gente, non per il concerto in sé, ma per

primo fu capo di buona speranza, chiuso per legge e decreto speciale, che la smettessero le onde pacifiche di imbastardire quell'altro mare. Poi fu la volta di Panama e Suez, e quindi del Bosforo e di Gibilterra. Ogni maroso pretese il rispetto della sovrana indipendenza. Niente più scherzi.

chiusi a qualunque passaggio di flutto straniero, così per un poco tornarono.

suoi porti e bagni soltanto le sabbie a Natale. Sembrava la fine, ma era solo l'inizio. E anche così fu ben brutto vedere in quel che era stata la grande distesa, lo strazio dei fossi a dividere il mare. Era solo l'inizio, come già si diceva, perché adesso la febbre secessionista andava ammalando ogni singola riva e niente e nessuno riusciva a dir basta. Così da

con goccia, e ognuna guardando la propria vicina diceva: vai via o ti rompo la faccia. Il mare fu presto una grande rugiada, inutile ai pesci e a qualunque creatura. Morirono il tonno, l'acciuga, lo spada, restarono in secca le barche d'altura. E poi un giorno o una notte, non so, accadde qualcosa di ancora più strano. Conoscete la formula H2O? Sì, quella dell'acqua, che tutti sappiamo. Ebbene, l'idrogeno trovò da ridire, sostenne di avere la maggioranza e quindi il diritto sovrano di ambire all'ormai sacrosanta indipendenza. E ci fu come un vento, un soffio infinito, e l'acqua dei mari si invaporò in cielo. Rimase un deserto di sale e granito.

Quanti stra senza pass, quanti rosari de sas, quanti orazioni nella noce senza neanche segnas. E un cio nella scarpa

da. E no anka maiada. Fureste anka che nella via che la sa tu de me, nella piazza che me recognus e domanda perché. Fureste de par me, con l'umbria che riespio e sta madre, con tel cœur che rimbalza in del co per finim su Taipei.

Quanti faci senza aci, quanti pensei con tel baci, per me a rempiance al me tempo, ho scondi l'orologio. E in sul fondo della borsa, quanti leggi senza sogni, quanta memoria del legno, dura come questa porta che la paro un disegno. Un culupo de post fureste anche che nella via che la sa tutte te, nella piazza che parla e che ride ma senza sapere.

quante strade senza pass, quanti rosari de sas, quanti orazioni nella noce senza neanche segnas, e un ciò nella scarpa. E un ciò nella scarpa.

Ve lo faccio vedere chi sono io. E che sono quei cenci che hai addosso, ma che? Ma fammi capire, ma sei, ma io, ma come, tu sei la mia e stiamo in questa stamberga, quei cenci addosso. Ma io adesso esco, sai che cosa faccio? Ma io ti porto una pelliccia di leone con l'innesto di una tigre, te lo faccio vedere chi sono io. Senti, intanto però c'è un problema. Siccome devo uscire, mi puoi dare 1.000 lire per il tassì? In modo che arrivo più in fretta a risolvere questo problema volgare che abbiamo. Te lo faccio vedere chi sono io. Lascia fare a me. Lascia fare a me. Lascia fare a me perché...

Ma che cosa ti avevo detto? Una casa, ma io sai che cosa faccio? Ma io ti compro un sottomarino. Perché? Se qui davanti a casa nostra quelli c'hanno la barca e rompono le scatole, io ti compro un sottomarino. Così sai, li fai ridere tutti questi, hai capito?

tanto facciamo una cosa, io fra 5 ore sono qua. Tu metti la pentola sul fuoco, ci facciamo un bel piatto di spaghetti al burro mentre aspettiamo il trasloco. Poi ci ficchiamo a letto e te lo faccio vedere chi sono io. Ti sgangaro, te lo faccio vedere chi sono io.

te lo faccio vedere chi sono io. Sono un uomo asociale, ma sono un uomo che ti... Io non ti compro il sottomarino, ti compro un transatlantico. Basta che tu non scappi, stai attenta che... Se scappi col transatlantico... Ti affogo nel... nell'Oceano Pacifico. Dai, coricati, vai che ti sgangano. Te lo fa...